0: dumela
1: le ka ntate
0: au mai itara
1: wa reng ntate dumela tle
0: itara itara
1: ai maruwa no ka re letsatsi wena o ka re letsatsi.

ba ne ne re thula mabota bokamza ba chuba di gosha mo di tafulene di rock me gwanthi re jaiva le yona zaka etletse di potla bo maestro ba tshwere di dog bo tshepi bo bev bo ivon bo thandi bo pem le bo don rena mao.

Dumela moreetsi a mogaladikgang mo NBC tirelo ya setšhaba tseo di balwang ke no a madikgwe ka nako ya bone mme tsone tsa re Tautuna Netumbonang Dindae tona etela lelapa la ga Boskovic le Draga Boskovic go isa molaetsa wa matshidiso morago ga go tlhokafala ga ga Veselija Boskovic moinjenere yo o itsegeng yo e neng e le moemedi le tsala e ikanyeganya la tsela Namibia o tlhokafetse ka kgwedi ya Phukwi malatsi a le mane monotoropokgolo a le dingwaga di le 85. Tautuna Netumbonang Dindae tona isa matshidiso mo boemong jwa puso le setšhaba sa Namibia mo letsatsing la maabane. Tautuna Netumbonang Dindae tona tota sabe sa ga Boskovic sa nnileng le sone mo go kgaratlheleng go golola lefatshe la Namibia le gore e ne e le motho yo o botlhokwa mo botsalanong jwa Namibia le lefatshe la Serbia. Tautuna o ne a bala Boskovic mebala ya kgaka a galaletsa matsapa a gagwe a dingwaga tse di feta 20 a ntse a emetse lefatshe la Namibia kwa Serbia o simolola ka ngwaga wa 2022 go fetelela ka ngwaga wa 2024. Tautuna Netumbonang Dindae o ne a re dikamano le bojammogo magareng ga magatsa a Serbia di tla tswelela di ntse di gola mme ebile a re boswa jwa ga Boskovic a re seo ke boswa jwa ga Boskovic jwa se nnela ruri jwa botlogeletse mafatshe o mabedi. Re ntse re tsweletse pele motho o montle ka tsa monogae go na le setlhopha sa banana ba le bane kwa Tsumkwe ba ba dira mmogo go itlhamela tiro ya go jala dionnyone, dikhabetšhe, dikerote le morogo ba dira le kgwebo ya dikoko go rekiseletsa baagi ba mo lefelong leo le bareki ba ba tswang kwa Gam e kwa bokgakala jwa dikilomitara di le lekgolo. Mongwe wa banana bao South Island o bolela gore tiro eno ba e kgona ka go e pataganela mme ebile Eland yo a godisang bana ba le babedi a re go itlhamela tiro go ka thusa motho go itshedisa segolo jang fa gare ga seemo seno sa letlhoko la ditiro. A re kgwetlho e kgolo e banang le yone ka porojeke ya bone ke go tlhoka metsi a lekaneng e leng selo se se dirang gore go seka ga jalwa merogo e mentsi. Ebile a supa gore malwetse a dikoko le one a kgoreletsa kgwebo ya bone ya go rekisa mae mme le gale le fa ba lebanwe ke dikgwetlho tseno ba tswelela ka go godisa kgwebo ya bone le go rotloetsa banana ba bangwe go itlhamela mebereko ya bone.

Re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago. Submarine, Motiwa SFM.